0: kutani tlhelela Nicolas Mukavele kuva famisela ntlangu tlhele uteketa ndzhaku kuva vanyimeli va bele kuva va putsanela kutsongo mati Nicolas hi tlhele vuyela bon a tlhele sindzisa hi vuyela Nicolas Mukavele yela Nicolas Mukavele kutani Nicolas ripelile kuphinda ntlangu tlhele uteketiwa
1: stadio manyisa hi tivi kumbe ya fika28 minutos na 7 segundos. 0 Inglaterra, 0 Argentina. Vamos levar uma grande bola lá na Belva, então a Argentina, mas a Maco Uma leva, se tiver a bola, mas ela não toma a bola lá na Chumlena, se sentir. E a Argentina, uma grande bola, mas ela pega a bola lá na Nicolas. Nicolas, se tiver a Cerrela, como é que é Romero? Romero, se tiver a camada que é Emiliano. Emiliano, quarta rede. Aquino, Emiliano, fica em quatro, está Richaza. Azul, como se chama? Azul e verdinho. Aquino, que lena. Ah, tenho uma calena. E lixaza logo com a lampela. Lixaza logo forneceu a Matza, um pela. Arpeta, leu como é que a camada, como é que a Mobile e Cristiano Romero. Romero, agora entrou a terceira camada que é Emiliano. Emiliano, agora se anda. Anime, galera. O Beru, 28 minutos. Agora se não, Mela, tchum. Logo no tângulo, fixas livres. O problema é só que está com o Gabaco e a Diara Majantaria ainda. E Marcelo, a Magan Porolena, o Beru, então a Argentina, o Chucaleta, o Majanta, o Sinal, o Sinal, o Messi, o Lionel Messias. A Petil, o Bora, o Sinal, o Sacana, tchum. E Marcelo, a Gata, o Malena, a Peta, o Bora, o Sinal, o Mangamanguiza. E Marcelo, a Gata, o Malena, o Gabanguiza. E John Stone. Giusto Ragurinto, Arsenta Vedro come camani specie, specie Ragurina Gurinto, Ataum, a Canghera, a Coca Spalacata, Ricoca Pambini, e Marcello Alanza Calen, Cavabilmanto Manghisa, e Bello Rich James, Anga Ficanga, Casa come coperta ci mette la bolla, Rich James, a te capola vecca scosina ci mette lì senza cucine, arpeta la come camani come mobili e. Marky Ger, Aguin, Marky Ger, Adakangela Sinian, Arpetil Pambin, Batafama Lan, Vasin Ziza, Bilman Tavangiz, Vashantel Lan, Anva Birvanar, oh, Ungen Rule Fanyan, Abutva Bola, Kavan Birvanar, Ungekunyo Limpel, Bangi Argentina, Bahuman Ball, Barcher Seril Lan, Okumakaman Kumakaba Bilman Tanalu, E. Argentina Christian Romero, Agorin Triaka Emiliano, Emiliano Shankako Sinal, Pedaka Nicolas, Nicolas Aguin. Peta Pambin, Bata Fabalan, Asinta Bilba Argentina, Bacan Meka Pilum Bacabon, Batimo Mkolo Cambe, Intangulu, Waringan and Pelle, Telama Pele, Bachantella Leon, Joga Argentina, Apeti Ball, Angesina Peta, Wafambalan, Catanzo Cruzano, Tampola Leca, Grand Circ Central, Vapo Selano, Bilba Argentina, Incubo Tangamatok, Apeta Shadokum Macaman Nicola, Nicola Target, Arpet Sesaranza, Locumacaman, Kumakaka. Lisandro, Lisandro con il triano per la pambelica, si può dire come un fumaulo lì, ah, ciò va segnana, siamo a cagna, ah, ballalo, palla che campo un pezzo, la caratteca la eva, ciò cagnese, passiamo a cucciucca, contro le tue tenta, come un tangolo come un fumaulo, come un magnale, c'è ma che un tangolo è come, lele, come un pezzo, até que a bola vantou a Argentina. Até a Guiné, que leva a Britânia, que o campeão Argentina, leva a Cusina, a Banguisa, a Fambaca, a Leana, e o Beligan, a Zama com Famba, que está ficando. Papo é para com os cartis, Leana, e se ele com a Beligan. O Savalho vai com o cabelo, Leana. Va fuga ba chama ma voka leva bele va ku impela ntiso swive vukile leswo 31 minutos sakarata lana ku sema ni golo e vona bobele fernandes ande campel fernandes Eu estava no Cisa Casa, ele saia ali. Aquela é que sou Ana Fernandes. Até uma leva pela, ele vai na banquisa, com o balão das catiças. Até de meia, galera. 32 minutos pelo Aca. Xavisima hi ku loko u luza ntlangu lowu mukakaya mpela manikele u nga ta umani bolabola na baliza xi hundzile xikhatini swilayana vanyima laya vabeli manikele va nga ta umani bola layana evabeli va ta wa Argentina 32 minuti pelo Haka, Marcelo Emiliano aperta poi centro con il aperta con il Macamano, Macaca, Mubello e Lisandro Martins, Lisandro Martins ha corretto il Pataca Romero, Romero a Bamculovagna, va bene, Baguini che leva Kangel, dentro il centro come in capo, giocava per l'Argentina, Asamo Kangel l'ha data Um, Anva Birvanara, anche Um e Fagnani, da Birlocova Monti in pelle, va Cavilli che si, un po' per Pasponzi Silena, Alva Cavilli in pelo Vanghisa, poi la lomba che va in ghisa in pelle 33 minuti e Beluaca cano con tocca di Xana Leana buon peppo Leana Samlì la sua Cecilia Marchello anche tomato buona Leana e quello lo scatti su Van Ghisa va tomato buona Leana Marchello anche tomato buona Leana Anderson ah, mi si vuole, senta un fratello per la quina, ripeto la come cacca, bel Jordan, Jordan a quarantine, a ripeto a quina, a ripeto a John, John a quina, certo che Jordani, Jordan a quina, anche se mangiamo, Jordan a ciucca a bambina, a ciucca a zacco, a bambola in fuma ullo, in grazia a proprio messa a campo, va a quina, erba fa, ciucca a fa bella, evanghisa, a fare l'elan per la tua Inghilterra, casica rutong, vai a perva per la tua Inghilterra, a da quina, l'elan per la Inghilterra, l'elan. Assicura che va per l'Argentina, la va lunga per un tango, l'Ena, batte che l'Ena va per una Ghisa, ma siamo con più ferita l'Ena, attacca ma tocca e ci va a te che l'Ile, cassa come si confonsiva l'Ena per l'Argentina, cazzo un culo come là, a scattisce come va come contrattacche, cassa va senza per una Ghisa, va a capire, cosa va il bambino, va a andare, va a trovare, Argentina un po' per palle, falsa, per il gioco, c'è tua c'è una falta l'area c'è una falta e c'è il campello antaua Argentina Belligan bel bacio sa cangopo cantava lui e cantava lui Argentina cambio anche la nostra scatista l'area senza qua a Spagna Ruiz Gepsi e lui è buona calulama lei ha una cucata da scattissima 35 minuti 31 secondi a Queen che lei ha una data come una sangue a Succhile lei ha una papole ma uno a pagato Emiliano ma si sta per Manghisa ma da qui mancherà grandi ari e c'era un posto per notare qua Argentina quasi senza per l'Uvanghisa in Carruzzongo c'è la sua Argentina gioca per l'Argentina anche lui sapeva come si accappa perché lo ha ancora l'Ena per l'Argentina l'Ena Lionel Messi Aguin Messi anche lui va su Bull va a capire va a per la Curacciumo Lionel Messi anche come adesso a Guiena la bola va a stima per anche lui va su Bull anche a me si fu a vega l'Ena si rende con un cara che va bene l'Ena cartão amarelo di come va bene l'Ena e non c'è così con la magnifica con la spaghella la spaghella si la vede guarda qui che l'Ena va bene va per qua Vitano va bene vanga vanga quindi qua ah, cartão. Cá. Anderson. Escolha em que eu vou abrir o livro. Eu acho que eu vou abrir o livro. Eu acho que eu vou abrir o livro.

0: Lou Ferrari. Κασλούε Φερνάντζι Μαρτίνες. Άιντλ γκόλου. Ματσάλο μόνο τσουκίν της. Ματσάλο μόνο τσουκίν της. Στέλι μανίσα που λέω στον κουνούμα, αλλά ρεμοντάτ.
1: Σως ασώ νούμα, έλα μαντάλο, ίσως πάμε λίγο έκαι τα φλέν.
0: Ελέ, βλέω κακού ματσάλο μόνο τσουκίν της.
1: Κοτάνε, ελέ, ομκάμω κουβά. O que você está falando? Na sua ringada, como? No computo, o achisilo, o que é
0: isso? Mas fala, barra do Moçambique, não vai dar para carvar entra, antango ou boa, vai carvar entra amanhã ou com vene, me interessa que ela vai ficar com ela. Eu gosto, Vangiza nishambani swa vona mbuya ngwana mikhatsi ya vona. Basi vona leswaku a ka ha na nchumu mpela. Ku beliwa 3 xikaleta 9 ti engeteliweke ku chali 6 ntsena. Kasi ku beliwa 4 ku salele 5 xikaleta 9. Va huma Vangiza va peta bola la yena ka Jordan Pickford a konyetile mambirhi ka nkarhi lowu. Va kongoma phambeni la yena vapheli va Argentina mpela swa va sisa hi vona se va fanele kumbe va pfala la yena chika vapheli Vangiza la yena va peta bola la yena kasi hinkwaswo swilumbamani swilumba Vangiza kusa bola live leya kumbanu na mun'we wa Argentina va ta chikumatela Vangiza la yena a ta ku yini ke la yena a chikumatela bola la yena mpheli wa Mugiza la yena lulamile hi tlhela mapelele ya xinene a chikumetelile la yena va gunya bola vapheli va ntlawa wa Argentina va sisa vapheli Vangiza a va na nhloko mpela vapheli Vangiza la yena ata ku yini ke la yena bola ra ha ri no va Vangiza a kumbe va chikumetela a va londzo voti 4 minuti na 32 segundos ke leta 9 ti engeteliweke a zama ku cica tetela Thomas a zama ku cicela ntlangu la yena cicela va Bale na kona a ku yini ke la yena a ta huma la yena vapheli Vangiza la yena zama ku kangela la yena a ku yini kasi con il cartão amarelo gli dico a con Rodrigo De Paul con Gana Rashford con Gana Toney e con Tauzena con Uma Johnny Stoner va Uma leva bene. Kuna uchicha kwa bela Bangwane leo soku Watako waga misiri kubela kwa mundiali Ata kwenye kele wa bela watawa Inglaterra Sinta weta leana Sama kukangela leana Papa konili Watawa bela wa Argentina Ata kwenye kele Napoli ya lusa leana Watakele wa bela wa Habla Spanyol Akwenye leana Ako how are you I'm fine and you Akana chumu mpela kusa kufika nomulo wa luza 6 minuti kuxela tinharhu mpela ka leti engeteliweke juka vapheli va ta wa Inglaterra ta ku le ntsweni la yana a lisi ndzi veta thelweni laha kumbekaka mani kumbekaka Jordan Pickford a papola Jordan Pickford kokoma mahlweni va ta famba laya vapheli va tsemile vapheli va ta wa Argentina a va ha lavi confusan papheli za ha tlhelela ka Inglaterra hi yena ke se a lolovekaka mpela a ku yini ke la yana manyisa leswi fani wansati loko mugangisa ku yala se kwa fika nkameli ya ku landzelelaka swi fana Inglaterra se yena se a hlongoriselaa ka hansi sweswo a ta ku yini la yena vapheli va Inglaterra a ka ha na nchumu a swi ndzisa la yena vapheli va Argentina vo londzo vota kumbe va paletela kumbeni ku nga humeleli nghozi la yena a balizeni laha Emiliano Martins Jordan Pickford a koka xipalakatsa a kamukelile la yena a konya la yena Emiliano a titshuvanyana a pfukile a singarhela bola 7 minuti beliwa ka leta 9 ti engeteliweke kusa ta 90 ti helile va ta ku yini Emiliano a pa bola mpfumawulo tikonda pampeni a ku na munhu wa ku va yamukela laya swi vula ku chumatela bola ku lumba ka Vangiza va a colungare la VAR argentina. Aguirre che alza il zanzacolo, come cacamano, come caca Jordan Pickford, a papola Jordan ricongo va pampene la lea quindi va campello anta o argentina lea cati o pool o argentina casar petit campello anta o a Inghilterra gioca banchisa va uma how are you a sua lunga bella 7 minuti 52 secondi caleta 9 tiene che te lo è campo pepo lesse e le camassa fussalani bella a quindi che lean vante campo la vante o a pelo anta o argentina come va a cicmettere l'Eana a cicmettere la bola l'Eana va cugna in gioco va a sentire la bella banchisa l'Eana cassi sosse e murdi per lì e due va per vantare l'Argentina va a fare la bella banchisa a da qui l'Eana la canchella a fa bola l'Eana va a sentire la bella Argentina a te va per vantare l'Argentina l'Eana a rume già sta copsinene 8 minuti 31 minuti caletti per l'Uaca coccio d'anzena a se afuane com venta goela um bom pé para com os catis né a sua mpune os catis só com a sua nova Argentina com a cochoranha na segunda ah, lixo vai com ninguém don sano tom tonho na catongo ei, vai com a Lionel Messi a tom sinhana, oh Inglaterra, só já ringue sinhana com ganga com a lorile eu tenho a gente agora da quindi che leva pele Lionel Messi e un bababà e non ancora che spacca lì senta l'Argentina a quindi che leva va una leva pele va papola così 9 minuti 33 7 e lì l'anno con più compensazione tre compensazioni va a tenere un po' la banchisa va a prendere a segnare il terreno va a correre va a prendere a Jordan Pickford a ripetere a segnare a fare l'anno per un po' la banchisa e caro Zongo gioca l'Argentina alta fama l'anno lì la Lionel Messi a quindi Lionel Messi a Santoro Zungo la Santoro Bira con la Jum va a te che bola a Willy, l'Ena, un bluca, perché che le sono spacca. Come vuoi andare a Cazzongo, te che con bababà. Come va a Ciampep. Ma se quando bola l'Ena va a Tau Argentina, che si raga a Camandria, che va a Pelvanghisa. E Dej, Nazasic, va a Mitmanet, che siete Peluaca. Le ti tenga te lui, che siete Elini, che siete, siete un buon Pepo, le ti tenga te Pelua Sosa. A quindi che l'Ena, vuole fare la cucciugetta della banchisa ma da qui che lei è la banchisa lei fa la cucciugetta della bolla lei ma ci mette lei c'è andato con snene ma carvagni me la cuveva con lunghella lei ha c'è la bolla lei ma col di break ma non va a gala ma col ma è dritto ancora ho cosa matto. Va su con Polo, va per l'Ottawa, Inghilterra, pagati l'Emiliano, va a sentire la terra, la terra, a cumba babà, a che capo la caderta, che capo la singarella, 11 minuti, anche questa sua è lì, con un cala l'Ana, come per l'Ottawa, Inghilterra, come un buon pepo, anche con l'auspicisa, a te quindi che leva pele e Emiliano Emiliano allam si pola leana papola in fuma ulo con carro si cipa Argentina ai a final e a mondiale 2026 até pivamentamo na Espanha e qual habla espanhol habla espanhol mata cubana a final casi avanguiza até pivamentamo mi França com Vene
2: Kulaviwa loyi a nga ta kumeka ka xiyimo xa vunharhu ringa tercer lugar hi xi xanghana xa hina hi vula leswaku Ablas Spanyol va ta kuma na vanhu vambirhi.
1: Una surpresa, una surpresa.
2: Una surpresa.
1: Una surpresa para nosotros.
2: Ah, una surpresa para nosotros. Kasi, what's your name? Ata pimana ne. Je m'appelle
1: Mbappé.
2: Je m'appelle Mbappé.
1: Ah, voilà.
2: Eteling.
1: Yebo.
2: Antlangu tsakisile lo.
1: Hi swona mbodo ku tsakisa hi swona, ku tsakisile. Kutani ko yini ko sene stadium hi vona a va seketeli va Nghilandi. A xinghiza papa xa humi hi to nhombo.
2: General ali se ba xinghiza xi huma hi
1: tinhombo.
2: Alexi a. Lexi. A xa humi hi tinhombo.
1: Mina, wa vona wena mamizeni hi tikala. Mina mfoti ni vulile loko va dalo ha xitijela. U nga ku xikhugwala tlhelweni hi tisa.
2: Mara umprofeti.
1: Ni vulile swa u nun'wela remontada mfoti. Swo nun'wela remontada u mpfile wa vo.
2: Aya yena leka ma prolonga bet.
1: Papa iloko.
2: Xikamikola.
1: A ho va ni matihlo ku vona leswi endlekaka sehandle. Switijela leswo dibadibiwe no. Aga na shanta ka na leliwe
2: no.
1: Arai.
2: Argentina lwe phelwe le tsametla go so. A go tsika nja go nyika xidonsana u tsontswela nje o tlo hlekelela.
1: Ewe.
2: Eh. Ah, bakiti. Ka ba tsike ka tsakanya.
1: Na mga sina katso. Wa bona wa swi swa ku nkosikazi ya CR7 i nwana Argentina mos.
2: Ah, I know it even from below.
1: Kutani ha tshemba loko seresete swi nga endla seresete lomu o dludla. Masha, a swi tivi. A ni kola swi nga endla seresete o dludla mbuto.
2: We, u ta ni tin'wani.
1: No, mbuto, u nga karhi u nga museketeli nkosikazi vuro dlayini ku kaya wena.
2: Minkarhi leyi sale, ha, ni muki kaya kambe ha.
1: Telemenshi.
2: Le tao kwa ngwanini na tivoni sele.
1: Phela Messi smar.
2: Smar
1: wa kre wa sere sele. Ala wa hi kanganyisa lapha batwana
2: loko. Bativana la.
1: Ala ko swi hela swa jogo lapha. Ba bula ba smar la. Se
2: sikulu ngwane ta tlo ku vamba pena vona va kokolo mlumu. Ri va kule.
1: Ba tena ba ba.
2: Tsenge vulavula.
1: Alright. Katsakaya mkebe katsakaya badala katsakaya. Lako dza xitijela xa me kwa sen xisola.
2: Ai ai. Ni bakata bola.
1: Ai, awu.
2: Ba ku sola ba ku khavela bola la.
1: Yes, yes.
2: Yeah. Kambe ta ku yini ken?
1: Alright.
2: Bo. Even ntlangu wa ku tsakisa ngopfu swinene. Mintlawa ya mbiri ngenele na ini mabelele ya ku ve ringana. Kuchuka Argentina na England ava nghena na vani ku ringanyisa xin'wana xin'wana va endlile ku ve va nga chova mabalizeni. England a swi kotile ku ve i ri loyi a rhangeka phondla balizeni la Argentina swi fambisanile tipikapikana. Argentina a endla ku hinkwaswo ku nganga tshunela. England a tirhisa a makungu lama vulaka leswaku a ntlawa lowu humelelaka wu cinciwe leswi hi ximadi va nge kipike vesi no smash. A ringisile ku nganga famba Argentina a cinca lana swi koteke ku ve a kuma golo leli nga ringanyisa. Nghilandi a ringisile ku nganga endla swo karhi na a nyimela ku nga swi nga tshuka swi famba ka maprolongamento kambe Argentina se a endlele remontade ku sase a ni ku tshemba a ni ku tiyiselo kunene lana sindza veteke mabalizeni swi endla dojun. Mubuwa mpepo a nga vekanga voko ka ntlangu lowu ivi handzu lowu u endlekeke hi ku tihita ka vabeli hi ku tihita ka ntlawa wun'wana na wun'wana hi ku phazama ka leswi swin'wanyani kambe a swi baliwile ku Argentina yena a nga ta kongoma a final ku fika nomu lowu Argentina 2 Inglaterra 0. Inkatsakanyo lowu hi nga wu endla ka Stelio Manyisi, kambe a contabilidad hinkwalo ri na wena kusukela seno a Studio Central. Nicolò Mukavele ku vula ka Stelio Manyisi, hi yena lweyi a hlawuteleke.
3: Alright. Kutane khuveka mimuka vusiku hi lebyi bya ha sungulaka ngopfungopfu ka vaseketeli va vaye mfanlweyi Mesiya.
2: Mesiya.
3: Ene Mukavele wa vophe namuntlha wa wuntlhanu ka lavan'wana lava hina hali ka wunharhu kambe
2: minkarhi leyi twa mabosini ama ngo pempempempempempe hikusa vanyingi va khuzela ka Mesiya sweswi.
3: Ya kutani mfoto hi khensile loko ni vulavula se xileswi ni tipasa ni muyingiseti khani mambo Mukavele hikuva mi hi tisile manyawu ya ntlangu lowu xikarhi ka Inglaterra lwa ngheneke na humelela kutani a nga golisa golo la ku sungula se a ndzulutiwa hi vafana lava hi vulavula hi wukon'wanini la Cristiano Ronaldo. Leswi nga swoho hileswaku Lamine Yamal na Messi a wu swi tiva e Mukavele wa halikokolani ni mali ku nyika ndzava yin'wana bute pala xitijelani wa vo a wu yi tiva mhaka leyi ya ku lweyi mfani lweyi peleyi serhi sereset mani tala ni n'wini sereset
2: ko mu rhandza ngopfu
3: we vudivuxa swin'wana wa vona Lionel Messi i padrini wa Yamal a wu swi tiva mhaka leyi
2: a nga wu tivi mfambu lowu
3: kutani sereset i padrini wa mfani lweyi mbape va padrini na wafiyadi la kutani padrini a susumeta
2: safe tama hisa ku yini hi domingo leswi sonto swi tama hisa ku yini
3: i padrini na wafiyadi
2: ni afidladi
3: na kuve hi nkama wa wun'we kutani a padrini wa Yamali i sibari wa sereset sereset hi nkama wun'wana i tiyu se loko sereset i li padrini wa mbape i primo wa Yamali kezer wa swi vona hinkwaswo
2: swa swi tala swi swa kona
3: swi nyingi vo mpela xixaka vo hi kanganyisa lava
2: hivo lava van'we
3: phemhivova i muti wun'we
2: hikusa loko lweyi vun'wana a ya ku lovoleni a vitana lavan'wanyana va mpangalata kusa loko a fika sina ta kuma van'wanyana va ta khamba ndzava hi swo swa swin'we
3: ama inje va lovola njhe vovo lava a loko mhaka lavo yi tisa hale rikaya leswi swi ta hi ya swiyelele a ya ku lovola
2: va swi petela swa vajeni va renildu
3: Alright kutani mundzuku hi ta bela a hi mundzuku mundlwane kutani hi ta swivona leswi nga ta endlekaka Mukavele ni nga khuvisi mfoti ni nga wu tekeli nkama
2: Manyisi ndzi ki na famba na kwa hetisa xitixelani xa mina swinene
3: xiyele amfoti kani mamba swo
2: bye bye Nicolò Mukavele kusukela ka Rilatso Stelio Manyisi hi lwa salaka na n'wina kaletilelanaka ni dzonga na tiko babayi muyingiseri ku rhandzeka hinkomu swinene hi ta pfunana ka letilelanaka loko lowa ni ta ma hlayisa ni loko mintirho yi rhamba babayi
3: babayi. A fambisa xisweswo Nicolò Mukavele 23:12 Moçambique nje ola kuphinda mfani lwe Lionel Messi yake 2022 atekile ola kuphinda Messi yake ile xivutisi ni kuveka ka mindset afilhada ai ai afilhada man hi filhado Lamine Yamal nyikela xikotela ka padrini kuva a tlhela nyikiwa vuhosi la bola tikweni kumbe na xo mfana xi ta ku hebavo phewe ni nyiki mina ha ri mfana kumbe la ku ta va ni ku burisana ka Xipanya na Argentina hikusa ha wumbirhi va vulavula Xipanyol a vulari Spanyol muchachos Se leswi ringopela leswi andisa ku riqunga leswi vanga ta tlhavelana na Filiad na Padrinho bata bula yini swa go baba Padrinho el conseguir ai el Filiado el conseguir la final el Padrinho ai ai sabe. All right. Muni seto kwenzeka khani mambo kuva mile silimbilo. Mi tani mpasana hina zongeni kati kura Msambika. Ikese sfunene maputu Gaza na nyambaru tani mwingi seto wa zongeni, mseto wa shfunza nkulu maputu, mwingi seto wa shfunza nkulu Gaza na mwingi seto wa shifunza nkulu Ibane.